come una frusta, passa il ventin della cade il ragno, la luserta equilibrista, su tal puntin de dorma il sas, questa noce dormirò un camè.

Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse, son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.

berlueschi a sbaglia strada e fa qui oltre con la spada. Stacatenta o a cantanca, stacatenta e giacca ple, che te se te il diu te tit, ma fa che finché la falso. Alzo Dio, lor l'ancupà, mi domande scusa, a passa fus, per paura che il che scappa, la teie in ciù da una cruz. Ma cantanca me, sun che, piut, in cima sta montagna,

ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo sulla riva di nessuno. Ho visto il cielo diventare più scuro e il vento che parlava con la stessa voce di un tavolo. Quello che volevano dopo, soltanto dopo.